0: bello, perché è un registratore?
1: Anche.
0: Uiii. Allora cosa diciamo di bello? Abbiamo la bicicletta, cosa te ne frega se piove? Noi abbiamo una bicicletta bellissima.
1: La grande. E la musica romagnola anche. Beh, mettiamola di qua. Però
2: pronto, gente, tudo bem? Aqui, primeiro dia do Brasil. Já tô com sabores familiares na boca.
3: Essa frequência, ai, ai. Sarebbe,